Quello vorrà dire che chiama può fare, la vennoia era censurare. Sapracciate un bello vestino di scarpe e di spine pulite pulite, una parrucca tutta ingrifata, la siarella presso lato, con la sciavoce, con le puttine, dopo un'angresa fino a fine. E sommeri, sommerina, da che capire da voglia marina, con puttune, tutto nero, tutto da curva, feccia fere, e di spada, stoccando rana, venire da fere.